vero in tutti i sensi. Puoi dirmi se lui è quel bel bicchiere che può ubriacarti un po'. Oh, and just kidding, nice. Ma se tu stai con lui, una ragione c'è. Non dirmi di no.

gli occhi puoi dirmelo, io lo capirò. Stai pur sicura che io lo capirò.